chi il minuetto farai ballar, chi la follia farai ballar, chi la nemanna farai ballar, e del tanto dall'altro canto, con questo e quello comoreggiar, comoreggiar, comoreggiar, alla malista, come al mattina, tu la regina deve mentar, alla malista, tu la regina deve mentar, se tu mi piazza qualche ragazzo, te tu per quella cercamela. Alla malista, domani mattina, tu una regina.